bibiamani uso wewe pitia sieni aliyenyamini bibiamani uso.

namo famo kuma nyina mra ebrade nyam ko ponche oye mo promufo ni wato jani sini kuche fu na natonya sudo sudo.